0: feeling.
1: Non ho me la puoi portare.
0: Viva la
1: bevando gusto di te.
0: Yeah.
1: In tutte le piazze di Scampia. Yeah. Yeah. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di yeah. Bevando al gusto di Sarax. Bevando al gusto di Sarax. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di yeah. Bevando al gusto di te.